0: Rádio Estéreo Sul, Minas Gerais, Brasil.
1: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Estéreo Sul. Música em sua vida.
1: Sei connesso a Stereo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Stereo Sul, musica nella tua vita.